0: dai, dai, ma la testa rimino.
1: No, mai, signor mio.
0: Dunque tu non conosci Messer Paolo il Bello?
1: Ferma la sorte, mai non lo conosci.

0: a mio padre Tavaltoppio e noi faremo che domani sia pronto il tutto.
1: Bene, messer Ostasio.
0: Or su venite meco.

Voi dovete pur sapere chi è vostra sorella e quanto le d'altiero animo. E se la vede quel gianciotto così sciancato e rozzo e con quegli occhi di divare che il contratto delle sue sposalizie si è rogato, non è padre, né voi, né altri certo.

0: a mio padre Tavaltopio, e noi faremo co domani sia pronto e tutto.
1: Bene, messer Ostasio.
0: Or su venite meco, Sertoldo.